0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
1: Unica Radio.
5: Unica Radio.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio. Raccontiamo.

0: per te.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Leggera, gratuita,
8: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
8: unica,
0: unica, unica radio, app.
9: Questa è Unica Radio,
10: è Unica Radio,
9: Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Encore un dimanche, je dis ça chère.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
6: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Sono bugie che ti racconti perché non ti torni in mente. Quanto opprimente cucirsi in faccia un'altra faccia sorridente. Comito al bancone e tento d'affogarmi. Sono

pistoia. Tutte le persone che amo c'hanno una cosa in comune, che le ho deluse. Sono le buste in mare scambiate per meduse, un paradiso riempito con il pattume. Potevo crogiolarmi nel mio senso di colpa, dirti io sono così per poi mostrarti la porta. Dopo l'ennesimo sbronzo ripenso alla prima volta, e rivestito di lacrime che sembravano pioggia. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste. Ti direi, sono a pezzi e fa male perché

piangere, uscire con le valigie, con lo sguardo di chi uccide mentre scrive di fretta, fino ad arrivare a odiare ogni superficie che mi rifletta. So che tutto ha un prezzo, tutto ha un costo. Sarò orgoglioso anche del niente, se niente è nostro. Ed ho sepolto il mostro che non sono, perché sei la donna che mi ha reso uomo. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita,
6: semplicemente
7: unica.
6: Unica Radio, app.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
5: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolì nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
6: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
7: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

altri di luglio. Lei mi ha detto ti giuro, non credo a nessuno, lo giuro. Voglio non fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flex

0: Io ce l'ho con me, sono pronto ad andare, mi basta un perché. Tolleranza si alza, non mi basta un back. Arrivo al B&B e poi fumo dal back. Arrivo in B&B e poi fumo dal back.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
1: Unica Radio.
9: La città che cambia.
1: Raccontiamo
9: la città che cambia.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 6, 3 minuti.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. You're listening to The Weeknd.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 7 e un minuto.
2: Questa è Unica Radio.
3: Hey, what's up? This is Mike Williams and you're listening to my new song Learn to Fly with Eric Nas.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: In the grass. L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
1: Unica radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
4: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 7:33 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri due connazionali anche tra i 5 feriti. 3 sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a 2 diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. Sono almeno 8 i morti e 17 i dispersi del traghetto che si è capovolto al largo di Cipro Nord. Il comandante ed altri 8 membri dell'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Oltre 20 persone risultano disperse nel Parco Nazionale del Grand Canyon negli Stati Uniti a causa di una serie di inondazioni e piene improvvise di notevole entità. Ci sono inoltre almeno 60 evacuati. Le acque, riporta CBS News, hanno trascinato grossi massi, strutture metalliche ed altri detriti nel fiume Colorado, causando danni ingenti. Il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria. Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona: i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.

0: ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Al momento traffico regolare sulle principali arterie stradali, ma si raccomanda per chi si mette alla guida di un veicolo di rispettare i limiti di velocità e di prestare attenzione per viaggiare più sicuri. In data odierna saranno presenti specifici controlli della velocità sulla strada statale 130 e sulla strada statale 131 Carlo Felice. Ricordiamo di far uso della cintura di sicurezza, soprattutto per i minori, ma anche per chi siede nei sedili posteriori. Consigliamo inoltre di adeguare sempre la velocità alle condizioni ambientali e strutturali del piano viabile. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Questa è Unica Radio.
4: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
5: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica Radio App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
3: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
4: Eh no, signora, cartacea non vale.
5: Ragazzi, con questa non è.
6: Ma no, dai, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese, gli Stati Uniti hanno effettuato un raid aereo colpendo l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con un lancio di missili contro le basi militari americane in Giordania. La Russia spinge sull'escalation in Ucraina, preparandosi all'attacco massiccio contro siti energetici ucraini in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca. Il portavoce del Cremlino fa sapere che un vertice tra Putin, Trump e Zelensky è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina. Interi villaggi sono stati travolti da fango e detriti. Nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. I controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna scadono oggi. L'Italia sarebbe orientata a prorogare la sospensione dell'accordo di Schengen introdotta dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nei giorni scorsi ha spiegato che la situazione nell'enclave spagnola è ancora critica. La Serie A, il Como si è imposto ieri nella sfida delle 18:30 sul Napoli per 2-1. Nei match serali, Cagliari-Inter è finita con la vittoria dei nerazzurri per 1-0, che rimangono a punteggio pieno dopo due giornate. Lazio-Genoa ha visto imporsi per 1-0 i padroni di casa. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
3: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
5: semplicemente
6: unica,
5: unica,
6: unica,
5: unica radio, app.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: da questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 9:03.
2: Hi guys, it's Niall Horan here.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, unica radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli. Per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco. Tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
7: Portala sempre con te, Unica Radio.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, unica radio. App.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 9 e 32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. Almeno 15 persone risultano disperse dopo un'improvvisa alluvione che ha colpito il parco nazionale del Grand Canyon, secondo quanto riferito dal National Park Service. Le inondazioni hanno investito sabato il Bright Angel Canyon e l'area di Phantom Ranch, dove sono in corso le operazioni per evacuare le persone presenti e rintracciare i dispersi. L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea. Secondo i dati definitivi, dopo oltre 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto con il 52,8% dei voti, mentre il sì si è attestato al 47,2%. L'affluenza alle urne è stata altissima. Dario Franceschini ha il Parkinson, gli è stato diagnosticato nel novembre del 2020. Il senatore del PD ed ex ministro della Cultura racconta per la prima volta la sua malattia in un'intervista al Corriere della Sera. Il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona, i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: 2 minuti.
4: Estate.
3: Un libro.
5: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome: Destino Rosso, un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza: dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide? Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli, edito da Il Filo di Arianna.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9 e 41 minuti.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con la MotoGP. Doppietta per Marc Marquez ad Aragon, che dopo aver vinto la sprint trionfa anche nella gara lunga in sella alla Ducati Factory davanti a Pedro Acosta e a Marco Bezzecchi, che aveva preso il via dalla pole position. Quarto Alex Marquez, poi Martin Aldeguer e Di Gianantonio. Out Bagnaia, caduto mentre era settimo. Quindi Raul Fernandez, Morbidelli e Raz Katleoglu. Grazie al successo nel tredicesimo appuntamento ridato, ora sono solo 19 punti che separano il vincitore dal pilota spagnolo di Aprilia, con Bezzecchi ancora pienamente in gioco a quota 232. La MotoGP torna a Misano dall'11 al 13 settembre. Il calcio, un gol di Nico Gonzalez e uno di Coop Miners regalano la seconda vittoria in altrettante gare di campionato alla Juventus, che ieri sera allo Stadium ha battuto il Parma. La seconda giornata di Serie A ha visto disputarsi anche altre tre partite nel tardo pomeriggio. Sassuolo-Torino è terminata 2-1. Flop della Fiorentina, che perde 3-0 contro il Frosinone nel giorno del centenario, mentre Monza-Udinese si è conclusa 3-2 in favore dei friulani. Oggi il Napoli sfida il Comodo alle 18.30, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Intanto Giampiero Gasperini si prepara alla sfida con il Lecce di domani alle 18.30. L'allenatore giallorosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita della Via del Mare, commentando anche l'arrivo di Martin De Ron.
4: Allora, De Ron è una cosa nata velocemente, 24-48 ore, e lui aveva questa situazione, insomma, dopo tanti anni di Atalanta, che non rientrava magari più nei piani della squadra, e c'era questa opportunità. Io mi sono messo in contatto con Luca Percassi, quindi in pochissimo loro anche hanno, anche per tutto quello che il giocatore ha fatto durante questi anni nell'Atalanta, mi hanno lasciato la libertà di decidere.
3: A chiudere la seconda giornata, Atalanta-Bologna alle 20.45. Si accendono invece le luci a New York per l'ultimo slam stagionale di tennis. Subito in campo Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Tra gli uomini sul campo 17 giocherà invece Federico Cina al debutto nel tabellone principale di Flushing Meadows. Il siciliano classe 2007 ha superato le qualificazioni e se la vedrà con il padrone di casa Mikkelsen. Grande assente Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio, mentre nella notte riflettori su Novak Djokovic e sul ritorno di Venus Williams. Chiudiamo con i giochi del Mediterraneo. L'Italia maschile di pallavolo di coach Vincenzo Fanizza chiude la rassegna di Taranto con una sudatissima medaglia di bronzo al collo, arrivata dopo una finalina lunga 5-7 vinta contro la Turchia. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Unica Radio.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
7: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
8: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
9: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
10: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto. In un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
11: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
12: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
13: Unica Radio.
12: App. Leggera.
13: Leggera.
12: Gratuita. Semplicemente unica.
13: Unica.
12: Unica Radio App.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 10 e un minuto.
2: Hey guys, this is Brian.
3: And I'm Masood from Marwen.
2: And this is our new song, I'm Too Sexy with Ricette Fred.
4: Too sexy for my
3: station.
2: On your favorite station.
5: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
7: One, two, three, let's go!
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
9: Unica Radio.
10: Everything was so much simpler. And that's exactly what

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hits e le traduciamo per voi. Il frontman della band, autrice del pezzo che stiamo per ascoltare, utilizza un pedale per far suonare la sua chitarra come un basso e urla di rabbia così intensa che potrebbe assumere un esercito tutto da solo. Risultato? Il più grande riff del decennio e un massiccio successo che è diventato l'inno delle tifoserie calcistiche di tutto il mondo. Li manderò via. Un'armata delle sette nazioni non poteva trattenermi, strapperanno via tutto, prendendosi il loro tempo per attaccarmi alle spalle. E la notte parlo da solo, perché non posso dimenticare il via vai della mia mente dietro una sigaretta. E il messaggio che arriva dai miei occhi dice: lascia perdere. Questa è Seven Nation Army dei White Stripes.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 10 e 33 minuti.
2: Un giorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Mentre si chiude il settimo mese di conflitto, Stati Uniti e Iran sono tornati a colpirsi direttamente per la prima volta dopo settimane di sostanziale pausa militare, con uno scambio che nelle ultime ore si è esteso dalla Giordania agli Emirati Arabi Uniti. È la 22enne italiana Maria Spinelli, originaria di Atri in Abruzzo, la donna morta nell'attentato a rave in Svizzera. Altre 5 persone, tra cui 2 italiani, sono rimaste ferite. Ora è caccia al killer, ancora oscuro al movente, non si esclude l'ipotesi di terrorismo, ma anche una lite o un regolamento di conti. Il 60enne italiano che venerdì scorso era stato arrestato a seguito del ritrovamento del cadavere della compagna, una donna tedesca di 47 anni, a Isla Cristina, vicino a Huelva, in Spagna, è stato rilasciato, lo si apprende dalla Guardia Civile. Secondo il rapporto medico legale, la donna si sarebbe autoinflitta le ferite. Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale fra un'auto e un camion cisterna nell'Alessandrino. Un'altra persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. L'urto si è verificato sulla provinciale 211 fra Tortona e Sale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il tennis: Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si è trasformata in un'agonia. Il serbo viene rimontato e battuto da Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte e ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

Forse perché son pieno di forze. Le tue fossette, capelli mossi. Vedo fosse se guardo i tuoi occhi. Mi odio anch'io certi giorni, ma tu trovi sempre la forza di sorridermi, di andare avanti, di dirmi che pure questa passa, di abbracciarmi pure l'indomani. Se il giorno prima ero pieno di rabbia, quello che ho detto non lo pensavo. Ti giuro il falso, non preoccuparti. Mi gridi in faccia, stronzo bugiardo. Le carezze diventano schiaffi, ma tu resti qua.

Restami accanto pure se grido. Se sono infantile come un bambino. Se non rispondi ti do fastidio. Non so che dire, sono un casino. Prova a capirmi, io non ci riesco. Esco tardi e non torno mai presto. In mezzo ai guai, ancora adesso. Te lo prometto che un giorno smetto. Perdo i sensi

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1985.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
2: La città che cambia.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 11 e 3 minuti.
2: Hi, this is Lafra and you're listening to my new single All My Friends.
3: All my friends are listening to techno
2: on your favorite station.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: la città che cambia.
1: Unica radio.
2: Raccontiamo
0: la città che cambia.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: La Sardegna è nelle mie vene, così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944. Arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
7: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
8: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: life. So if the hard part is over, why do I still feel this fucking weight on my shoulders? I feel like boulders, try my best to be the upholder, but it gets rough going when it only seems to get colder and colder. Colder the nights, older the sights.
1: Unica Radio, le 11:33 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. Ha picchiato la madre violentemente e poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio, a 100 celle, nella periferia est della capitale. Alessandro Di Battista, ora cosciente ma ancora in gravi condizioni, è stato raggiunto a L'Avana dalla compagna. Insieme a lei è giunta nella capitale anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica. L'inizio dell'autunno meteorologico, fissato da calendario per il primo giorno di settembre, è solo un miraggio. Le ultime proiezioni dei modelli fisici supportate dagli esperti confermano il prolungamento di un'estate eccezionale su tutta l'Italia. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà del mese. La pallavolo, prima sfida eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei di volley femminile 2026. Dopo il percorso perfetto della prima fase, l'Italia cerca contro la Bulgaria il visto per entrare tra le prime 8 d'Europa. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria oggi alle 16. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Serie A, prima giornata di campionato, parte forte l'Inter in virtù del 4-1 al Monza. Vince anche il Napoli 2-0 con il Genoa, non senza polemiche da parte dei rossoblù. Vittorie anche per Milan e Juventus, rispettivamente contro Toro 2-1 e Frosinone 1-0. Le altre gare, parte bene l'Atalanta grazie al 2-1 al Sassuolo, importante vittoria del Cagliari in casa del Parma per 1-0. 1-1 tra Udinese e Como, Venezia Lecce 0-2 in attesa di Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Coppe europee, gare di ritorno dei playoff martedì 25 e mercoledì 26 la Champions League, giovedì 27 toccherà invece all'Europa League ma soprattutto alla Conference, con l'Atalanta obbligata a vincere in esterna contro l'Apoel dopo lo 0-0 dell'andata. Appuntamento alle 20. Cambiamo argomento, Formula 1, Gran Premio d'Olanda, vince Lando Norris ed è un ottimo risultato per Antonelli, secondo davanti a George Russell, Ferrari giù dal podio, Hamilton quarto, Leclerc quinto. In classifica generale Antonelli allunga, quota 242, seguito da Russell a 183, a pari punti con Hamilton in terza posizione. Prossimo appuntamento a Monza il 6 settembre. Atletica, Nadia Battocletti vince i 5.000 metri donne del Memorial Kamila Skolimowska in Polonia, meeting valido per la 13ª tappa della Diamond League. Straordinario lo spunto finale della bicampionessa europea che piazza quello decisivo a 120 metri dall'arrivo, chiudendo nettamente davanti con il tempo di 14 minuti 54 secondi e 9 centesimi. E chiudiamo con gli europei di volley femminili, troppo forte l'Italia di Velasco, Svezia battuta 3-0, così come era finito il secondo match del girone contro il Montenegro ed il primo contro la Croazia. Azzurre attese ora nella giornata di martedì dalla Slovacchia. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
4: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
8: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
9: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
5: Unica Radio.
10: Unica Radio.
5: Unica Radio.
10: Unica Radio.
11: Raccontiamo.
12: La città che cambia.
13: Raccontiamo la città che cambia.
10: Unica Radio.
14: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Stefano Luciano, vincitore della sezione grafica dell'11ª edizione del Premio Internazionale d'Arte Marchioni. Benvenuto Stefano.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: Stefano, ci racconti il tuo percorso e il tuo rapporto con l'arte.
2: Allora, il mio percorso nasce facendo il liceo artistico, poi avendo una formazione scolastica attraverso l'Accademia Belle Arti di Venezia. Questa mia formazione mi ha portato pian piano alla scoperta del mondo della grafica d'arte, in particolare dell'incisione calcografica. Sono innamorato di questa arte, ho approfondito sempre di più. Nel 2005 circa mi sono riscritto all'Accademia Belle Arti specializzandomi in grafica d'arte dopo che precedentemente negli anni prima mi sono specializzato in pittura. Nello specializzarmi in grafica d'arte è nata questa mia ricerca, è nato proprio questo mio mondo legato al mondo dell'archeologia industriale, che pian piano dal 2006 mi ha portato a scoprire appunto questi ambienti e a farne un mio modo di rappresentare la grafica e la pittura. Da subito mi sono impegnato nella grafica d'arte e ho avuto dei risultati che mi hanno dato anche quelle soddisfazioni che mi ha portato poi a fare varie collaborazioni e ad aprire una galleria e studio nel centro di Vicenza. Da lì ho iniziato poi a fare molte mostre, insomma mi sono appassionato sempre di più e da uno studente sono diventato un lavoratore nell'ambito e quindi sono rimasto ancora in questa dimensione. Il mio rapporto con l'arte è strettamente legato a questo mondo dell'archeologia industriale, quindi al di là della formazione, poi dopo questo percorso di studi mi sono avvicinato un po' casualmente al mondo dell'archeologia industriale. Ho fatto questo corso di fotografia. Istintivamente nel scegliere i soggetti mi sono accorto di questi luoghi che all'epoca circondavano queste zone tra Venezia e Vicenza, e quindi ho iniziato questo percorso fotografico. Successivamente poi avevo abbandonato queste foto e le ho riprese, le ho riutilizzate inizialmente come dettagli, come sfondi, e poi dopo sono diventate proprio protagoniste del mio lavoro, e quindi il mio rapporto è strettamente legato al mondo della fotografia. Parto da un'immagine fotografica, vado a fare questi reportage fotografici e poi dopo mescolo quest'occhio di questo obiettivo fotografico assieme al mio, e quindi è come una macchina che si mescola alla mano, e di conseguenza il risultato è un ibrido tra un mondo fotografico, un mondo tecnico incisorio, e questa miscela dà vita a un po' al rapporto che c'è col mio lavoro. Poi dopo ci sono anche altre sfaccettature, però di base diciamo che c'è questo impatto con la mia ricerca. Un po' è una modalità dove io prendo l'immagine fotografica, la smonto, la smembro, la separo, la distruggo, e poi dopo, una volta che ho fatto questo, vado a ricostruirla. Nel ricostruirla lascio delle parti più fotografiche, alcune parti sono più figurative, altre parti sono più astratte perché si sfaldano, e il risultato un po' è un insieme di tutti questi processi. L'approccio e la motivazione è appunto sempre stata la stessa dall'inizio, cioè il fatto di voler parlare di persone, voler parlare di esistenza. In questi luoghi ho trovato questo, nel senso che l'archeologia industriale è diventata un pretesto per parlare di persone, e quindi anche in queste incisioni, come anche nei dipinti, non c'è la figura umana, ma esistono questi spazi apparentemente vuoti dove in realtà si percepisce questa presenza di queste esistenze, e c'è una riflessione in questa dimensione. Ecco, questo è un po' in sintesi ciò che mi hai chiesto.
1: Come hai conosciuto ricevuto il premio Marchionni e cosa ti ha spinto a partecipare?
2: Allora, il premio Marchionni l'ho conosciuto durante questi 2 anni di transizione tra la chiusura dello studio di Vicenza dopo 13 anni di attività e la nuova apertura in questa casa studio sopra i piedi di Colli Urani. Durante questo cambiamento, la voglia di rimettersi in gioco in un'attività che stava cambiando faccia, non più uno studio galleria, ma appunto una dimensione differente che aveva bisogno però di 2 anni di ristrutturazione, di cambiamenti vari. In questa fase ho conosciuto un'amica che ha vinto il premio l'edizione precedente e che mi ha appunto parlato del premio. Io gli avevo chiesto tipologia di premio fosse e quindi attraverso questa chiacchierata ho avuto l'idea di provare a partecipare ed è stata, direi, un'idea positiva, visto un po' come è andata, ed è stato grazie a questa amica.
1: La tua opera, che si chiama Semplicemente Amare, ha conquistato la giuria. Ce la vuoi raccontare un po'?
2: Allora, prima magari di parlare proprio di quest'opera, spiego un attimo in generale qual è la mia ricerca, perché parto appunto, come dicevo prima, da una ricerca fotografica, da un luogo, da uno spazio. La mia modalità non è quella di scegliere un luogo per parlare direttamente di quell'ambiente, non è un interno di una fabbrica che vuole parlare nello specifico di questo lavoro di una scala o di una finestra che illumina questa scala, ma diventa un pretesto per andare oltre. C'è un rapporto introspettivo in questa dimensione. Infatti i titoli spesso sono trasversali e in questo caso, questa tipologia di lavoro, ho scelto una frase, come se in uno di questi ambiti, all'interno di questo spazio, ci sia una frase che vola nell'aria. Quello spazio è un luogo perfetto per far risuonare un po' questa frase, questa parola. In questo spazio poi si percepisce la presenza delle persone, anche se fisicamente non ci sono. Si percepisce attraverso tutta una serie di motivi, anche per la storia che il luogo stesso ha avuto. In questa parola però c'è come una sorta di urlo verso il mondo ed è una parola che ha una virgola che gli dà un doppio senso, perché il titolo è Semplicemente Amare. La prima cosa, il primo impatto è appunto la parola amore, quindi come se ci fosse quasi una soluzione verso un mondo. Mi piace giocare con le parole e mi piace usare anche la fantasia, quindi associare questo spazio con una frase apparentemente semplice che però ha un doppio significato, perché semplicemente amare e anche potrebbe anche essere letta con la versione finale vista in maniera differente, come un amaro, quindi è uno sguardo verso le persone a volte con questa chiave di lettura, quindi persone amare in questo senso. E quindi con questo gioco di parole mi piace creare una riflessione con quest'ambito, dove questa frase appunto diventa una parola, una piccola provocazione, dove è l'osservatore che decide poi se in che direzione andare, sempre in termini di esistenza, di persone, e usare questo spazio come scenografia di questa parola e di questa riflessione.
1: La tua opera è stata scelta tra più di 400 lavori arrivati da tutto il mondo. E come hai vissuto il momento della vittoria?
2: Beh, è stato emozionante, è stato molto bello, perché comunque riuscire a vincere un premio dopo tutti questi passaggi dà grande soddisfazione. E poi, diciamo, è stata anche una soddisfazione doppia, perché in questo momento in cui sto vivendo un anno di transizione, con la chiusura di una dimensione dello studio precedente e l'apertura di questo spazio, questi stimoli gratificano e danno molta linfa per proseguire e per continuare a dare

0: progetti? Hai qualcosa in cantiere?
1: Allora, guardando il futuro, c'è sicuramente questo nuovo spazio, che è uno spazio dedicato alla mia ricerca, è il mio nuovo studio e lo sto ristrutturando e l'obiettivo è quello di dare continuità all'atelier che comunque è attivo da sempre. È uno spazio che rispetto a quello di Vicenza è più grande, ha una stamperia all'interno, ha un laboratorio ed è un punto dove posso accogliere le persone, tutti questi, queste chiamiamole tra virgolette clienti che ho avuto modo di curare nel tempo e anche altre persone future. Ma al di là dell'aspetto più cinico e commerciale, c'è una nuova ricerca che si sta affiancando alla pittura, che è nata in realtà 3 anni fa, ma che adesso trova un po' un culmine, dove ci sono questi nuovi dipinti che sono un frutto un po' di anni di ricerche, e c'è una serie di 7 grandi dipinti che sta per arrivare a un buon punto, diciamo così. È un po' una sorta di incisione, però trasferita su legno, su pioppo, e quindi sarà una sorta di monotipo. Questo mi porterà poi a fare altro tipo di lavoro. L'idea è quella di lavorare su questo primo territorio attorno a dove vivo, in modo da ricostruire anche un percorso e poi allargarmi attraverso altri ambiti, altre esposizioni. Sarò contento di esporre sia a Bologna col premio Marchionni, ma anche a Milano, dove ci sarà la possibilità di non vedere un paio di lavori, ma vedere una piccola personale. E diciamo che quello potrebbe essere un modo per far vedere anche questa ricerca.
0: Ringrazio Stefano Luciano, vincitore della sezione grafica dell'11ª edizione del Premio Internazionale dell'Arte Marchionni, per la sua disponibilità. Grazie Stefano.
1: Grazie a voi.
0: Vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
2: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 12, 3 minuti.
2: Hi, this is DJ Solberg and this is my latest track, Berserk, from our Vikings collection. Enjoy!
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Non sto guardando io.
6: Stiamo arrivando. Adesso basta!
7: Stiamo arrivando anche noi,
8: siamo con Willy.
9: Sì, adesso arriviamo, sì.
10: Che fai, rispondi tu?
11: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
12: Oh ragazzi, guardate questo video.
13: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
14: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
15: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
16: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 12 e 30 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, l'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Dopo un mese di stop, gli USA tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. È morto mentre stava praticando surf a Bali in Indonesia. A perdere la vita Gabriele Bellucci, un 39enne italiano originario di Vinci nel Fiorentino. Bellucci, che viveva in Indonesia da 2 anni, è deceduto a cavallo di Ferragosto. Avrebbe picchiato la madre causandone la morte e poi avrebbe chiamato il 112. È successo ieri pomeriggio alla periferia est di Roma, in un appartamento in zona Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il ragazzino aveva ancora addosso una t-shirt sporca di sangue, era seduto all'ingresso del palazzo. Il carrello della spesa in Italia in 5 anni è cresciuto del 29,5%, un valore di molto superiore a quello dell'inflazione registrata nello stesso periodo, con picchi per i prezzi degli ortaggi, del caffè e dell'olio extravergine d'oliva. Il volley femminile in chiusura alle 16. L'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. L'Italia arriva alla sfida con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Le 12 e 42 minuti.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con la MotoGP. Doppietta per Marc Marquez ad Aragon, che dopo aver vinto la sprint trionfa anche nella gara lunga in sella alla Ducati Factory davanti a Pedro Acosta e a Marco Bezzecchi, che aveva preso il via dalla pole position. Quarto Alex Marquez, poi Martin Aldeguer e Di Gian Antonio. Out Bagnaia, caduto mentre era settimo. Quindi Raul Fernandez, Morbidelli e Raz Katleoglu. Grazie al successo nel tredicesimo appuntamento ridato, ora sono solo 19 punti che separano il vincitore dal pilota spagnolo di Aprilia, con Bezzecchi ancora pienamente in gioco a quota 232. La MotoGP torna a Misano dall'11 al 13 settembre. Il calcio, un gol di Nico Gonzalez e uno di Coop Miners regalano la seconda vittoria in altrettante gare di campionato alla Juventus, che ieri sera allo Stadium ha battuto il Parma. La seconda giornata di Serie A ha visto disputarsi anche altre tre partite nel tardo pomeriggio. Sassuolo-Torino è terminata 2-1. Flop della Fiorentina, che perde 3-0 contro il Frosinone nel giorno del centenario, mentre Monza-Udinese si è conclusa 3-2 in favore dei friulani. Oggi il Napoli sfida il Como alle 18.30, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Intanto Giampiero Gasperini si prepara alla sfida con il Lecce di domani alle 18.30. L'allenatore giallorosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita della Via del Mare, commentando anche l'arrivo di Martin De Ron.
3: Allora, De Ron è una cosa nata velocemente, 24-48 ore. Lui aveva questa situazione, insomma, dopo tanti anni di Atalanta, che non rientrava magari più nei piani della squadra, e c'era questa opportunità. Io mi sono messo in contatto con Luca Percassi, quindi in pochissimo loro anche hanno, anche per tutto quello che il giocatore ha fatto durante questi anni nell'Atalanta, mi hanno lasciato la libertà di decidere.
2: A chiudere la seconda giornata, Atalanta-Bologna alle 20.45. Si accendono invece le luci a New York per l'ultimo slam stagionale di tennis. Subito in campo Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Tra gli uomini, sul campo 17, giocherà invece Federico Cina al debutto nel tabellone principale di Flushing Meadows. Il siciliano classe 2007 ha superato le qualificazioni e se la vedrà con il padrone di casa Mikkelsen. Grande assente Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio, mentre nella notte riflettori su Novak Djokovic e sul ritorno di Venus Williams. Chiudiamo con i giochi del Mediterraneo. L'Italia maschile di pallavolo di coach Vincenzo Fanizza chiude la rassegna di Taranto con una sudatissima medaglia di bronzo al collo, arrivata dopo una finalina lunga 5-7 vinta contro la Turchia. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
0: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
5: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
9: Eh no, signora, cartacea non vale.
10: Ragazzi, con questa non è.
11: Ma no, dai, non vale.
10: Bravo, non vale. Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
11: Leggera, gratuita,
12: gratuita, gratuita,
11: semplicemente
12: unica,
11: unica,
12: unica,
11: unica radio, app.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 13 e 2 minuti.
2: Hey, this is Lucino and you're listening to my new song Hair Care on your favorite radio.
3: Unica radio.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina. Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori,

0: A partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
1: Hi, this is Alan Walker.
2: This is Zach Abel.
3: Unica Radio, raccontiamo la

0: Che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
7: Portala sempre con te. Unica Radio.
8: Oh!

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 13 e 32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Ha picchiato la madre violentemente e poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio a Centocelle, nella periferia est di Roma. Una domenica in montagna con gli amici, poi la puntura di un insetto e una reazione che si è rivelata fatale. È morto così a 38 anni Alex Amendolia, sindacalista molto conosciuto negli ambienti della CUB Sanità. A provocare la morte sarebbe stato uno shock anafilattico innescato dalla puntura. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del Movimento 5 Stelle ricoverato da sabato a L'Avana, Cuba, in seguito a un malore. Sono arrivati i due medici del Gemelli di Roma che dovrebbero valutare le sue condizioni per determinare quando possa fare rientro in Italia, dal momento che finora è stato considerato non trasferibile. Lo sport, il volley femminile, prima sfida eliminazione diretta per le azzurre di Belasco agli europei. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria oggi alle 16. Per il tennis agli US Open torna in campo dopo oltre 4 mesi di assenza Carlos Alcaraz. Tanta Italia protagonista con Berrettini, Darderi, Arnaldi, Cinna e Cocciaretto tra le donne. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Al momento traffico regolare sulle principali arterie stradali, ma si raccomanda per chi si mette alla guida di un veicolo di rispettare i limiti di velocità e di prestare attenzione per viaggiare più sicuri. In data odierna saranno presenti specifici controlli della velocità sulla strada statale 130 e sulla strada statale 131 Carlo Felice. Ricordiamo di far uso della cintura di sicurezza, soprattutto per i minori, ma anche per chi siede nei sedili posteriori. Consigliamo inoltre di adeguare sempre la velocità alle condizioni ambientali e strutturali del piano viabile. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
4: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
5: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
6: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
7: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
8: Leggera, gratuita,
9: gratuita, gratuita,
8: semplicemente unica,
9: unica,
8: Unica Radio, app.
10: Unica Radio.
11: Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Stefano Luciano, vincitore della sezione grafica dell'undicesima edizione del Premio Internazionale d'Arte Marchioni. Benvenuto Stefano.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: Stefano, ci racconti il tuo percorso e il tuo rapporto con l'arte?
2: Allora, il mio percorso nasce facendo il liceo artistico, poi avendo una formazione scolastica attraverso l'Accademia delle Arti di Venezia. Questa mia formazione mi ha portato pian piano alla scoperta del mondo della grafica d'arte, in particolare dell'incisione calcografica. Sono innamorato di questa arte, ho approfondito sempre di più. Nel 2005 circa mi sono riscritto all'Accademia delle Arti specializzandomi in grafica d'arte dopo che precedentemente negli anni prima mi sono specializzato in pittura. Nello specializzarmi in grafica d'arte è nata questa mia ricerca, è nato proprio questo mio mondo legato al mondo dell'archeologia industriale, che pian piano dal 2009 dal 2006 anzi mi ha portato a scoprire appunto questi ambienti e a farne un mio modo di rappresentare la grafica e la pittura. Da subito mi sono impegnato nella grafica d'arte e ho avuto dei risultati che mi hanno dato anche quelle soddisfazioni che mi ha portato poi subito a fare varie collaborazioni e ad aprire una galleria e studio nel centro di Vicenza. Da lì ho iniziato poi a fare molte mostre, insomma mi sono appassionato sempre di più e da uno studente sono diventato un lavoratore nell'arte e quindi sono rimasto ancora in questa dimensione. Il mio rapporto con l'arte è strettamente legato a questo mondo dell'archeologia industriale, quindi al di là della formazione, poi dopo questo percorso di studi mi sono avvicinato un po' casualmente al mondo dell'archeologia industriale. Ho fatto questo corso di fotografia. Istintivamente nel scegliere i soggetti mi sono accorto di questi luoghi che all'epoca circondavano queste zone tra Venezia e Vicenza, e quindi ho iniziato questo percorso fotografico. Successivamente poi avevo abbandonato queste foto e le ho riprese, le ho riutilizzate inizialmente come dettagli, come sfondi, e poi dopo sono diventate proprio protagoniste del mio lavoro, e quindi il mio rapporto è strettamente legato al mondo della fotografia. Parto da un'immagine fotografica, vado a fare questi reportage fotografici e poi dopo mescolo quest'occhio di questo obiettivo fotografico assieme al mio, e quindi è come una macchina che si mescola alla mano, e di conseguenza il risultato è un ibrido tra un mondo fotografico, un mondo tecnico incisorio, e questa miscela dà vita a un po' al rapporto che c'è col mio lavoro. Poi dopo ci sono anche altre sfaccettature, però di base diciamo che c'è questo impatto con la mia ricerca. Un po' è una modalità dove io prendo l'immagine fotografica, la smonto, la smembro, la separo, la distruggo, e poi dopo, una volta che ho fatto questo, vado a ricostruirla. Nel ricostruirla lascio delle parti più fotografiche, alcune parti sono più figurative, altre parti sono più astratte perché si sfaldano, e il risultato un po' è un insieme di tutti questi processi. L'approccio e la motivazione è appunto sempre stata la stessa dall'inizio, cioè il fatto di voler parlare di persone, voler parlare di esistenza. In questi luoghi ho trovato questo, nel senso che l'archeologia industriale è diventata un pretesto per parlare di persone, e quindi anche in queste incisioni, come anche nei dipinti, non c'è la figura umana, ma esistono questi spazi apparentemente vuoti dove in realtà si percepisce questa presenza di queste esistenze, e c'è una riflessione in questa dimensione. Ecco, questo è un po' in sintesi ciò che mi hai chiesto.
1: Come hai conosciuto il premio Marchionni e cosa ti ha spinto a partecipare?
2: Allora, il premio Marchionni l'ho conosciuto durante questi 2 anni di transizione tra la chiusura dello studio di Vicenza dopo 13 anni di attività e la nuova apertura in questa casa studio sotto ai piedi di Colli Ugani. Durante questo cambiamento, la voglia di rimettersi in gioco in un'attività che stava cambiando faccia, non più uno studio galleria, ma appunto una dimensione differente, che aveva bisogno però di 2 anni di ristrutturazione, di cambiamenti. In questa fase ho conosciuto un'amica che ha vinto il premio l'edizione precedente e che mi ha appunto parlato del premio. Io gli avevo chiesto tipologia di premio fosse, e quindi attraverso questa chiacchierata ho avuto l'idea di provare a partecipare, ed è stata, direi, un'idea positiva, visto un po' come è andata, ed è stato grazie a questa amica.
1: La tua opera, che si chiama semplicemente Amare, ha conquistato la giuria. Ce la vuoi raccontare un po'?
2: Allora, prima magari di parlare proprio di quest'opera, spiego un attimo in generale qual è la mia ricerca, perché parto appunto, come dicevo prima, da una ricerca fotografica, da un luogo, da uno spazio. La mia modalità non è quella di scegliere un luogo per parlare direttamente di quell'ambiente, non è un interno di una fabbrica che vuole parlare nello specifico di questo lavoro di una scala o di una finestra che illumina questa scala, ma diventa un pretesto per andare oltre. C'è un rapporto introspettivo in questa dimensione. Infatti i titoli spesso sono trasversali, e in questo caso, questa tipologia di lavoro, ho scelto una frase, come se in uno di questi ambiti, all'interno di questo spazio, ci sia una frase che vola nell'aria. Quello spazio è un luogo perfetto per far risuonare un po' questa frase, questa parola. In questo spazio poi si percepisce la presenza delle persone, anche se fisicamente non ci sono. Si percepisce attraverso tutta una serie di motivi, anche per la storia che il luogo stesso ha avuto. In questa parola però c'è come una sorta di urlo verso il mondo, ed è una parola che ha una virgola che gli dà un doppio senso, perché il titolo è semplicemente Amare. La prima cosa, il primo impatto è appunto la parola amore, quindi come se ci fosse quasi una soluzione verso un mondo. Mi piace giocare con le parole e mi piace usare anche la fantasia, quindi associare questo spazio con una frase apparentemente semplice che però ha un doppio significato, perché semplicemente amare potrebbe anche essere letta con la versione finale vista in maniera differente, come un amaro. Quindi è uno sguardo verso le persone, a volte con questa chiave di lettura, quindi persone amare in questo senso. E quindi con questo gioco di parole mi piace creare una riflessione con quest'ambito, dove questa frase appunto diventa una parola, una piccola provocazione, dove è l'osservatore che decide poi se in che direzione andare, sempre in termini di esistenza, di persone, e usare questo spazio come scenografia di questa parola e di questa riflessione.
1: La tua opera è stata scelta tra più di 400 lavori arrivati da tutto il mondo. E come hai vissuto il momento della vittoria?
2: Beh, è stato emozionante, è stato molto bello, perché comunque riuscire a vincere un premio dopo tutti questi passaggi dà grande soddisfazione. E poi, diciamo, è stata anche una soddisfazione doppia, perché in questo momento in cui sto vivendo un anno di transizione, con la chiusura di una dimensione dello studio precedente e l'apertura di questo spazio, questi stimoli gratificano e danno molta linfa per proseguire e per continuare a dare continuità alla propria ricerca in un periodo non facile, e quindi questo aiuta anche molto. E questo premio appunto mi aiuta molto anche in questa direzione. E quindi la gioia è una gioia doppia: primo, perché comunque è un primo premio ed è sempre una gioia, come ogni, penso, risultato di questo tipo, e secondo, perché viene in un momento particolare di cambio, di tanti cambiamenti, e dove appunto è una gratificazione.

è più grande, ha una stamperia all'interno, ha un laboratorio ed è un punto dove posso accogliere le persone, tutti questi, queste, chiamiamoli tra virgolette, clienti che ho avuto modo di curare nel tempo e anche altre persone future. Ma al di là dell'aspetto più cinico e commerciale, c'è una nuova ricerca che si sta affiancando alla pittura, che è nata in realtà 3 anni fa, ma che adesso trova un po' un culmine, dove ci sono questi nuovi dipinti che sono un frutto un po' di anni di ricerche, e c'è una serie di 7 grandi dipinti che sta per arrivare a un buon punto, diciamo così. È un po' una sorta di incisione, però trasferita sul legno, sul pioppo, e quindi sarà una sorta di monotipo. Questo mi porterà poi a fare altro tipo di lavoro. L'idea è quella di lavorare su questo primo territorio attorno a dove vivo, in modo da ricostruire anche un percorso e poi allargarmi attraverso altri ambiti, altre esposizioni. Sarò contento di esporre sia a Bologna col premio Marchionni, ma anche a Milano, dove ci sarà la possibilità di non vedere un paio di lavori, ma vedere una

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 14, 3 minuti.
2: Yo guys, it's Marco Generali here and you're listening to our track Not Enough on your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
3: Non sto guardando io!
4: Stiamo arrivando!
3: Bravo.
4: Adesso basta!
5: Stiamo arrivando anche noi!
6: Siamo con Willy!
7: Sì, adesso arriviamo, sì!
8: Che fai, rispondi tu?
9: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
10: Oh ragazzi, guardate questo video!
11: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
12: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
13: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Uscita inizialmente in Moldavia e in Romania nel 2003, la canzone è divenuta nel 2004 un grande successo in tutta Europa e nel mondo, pur essendo cantata in lingua romena. Il titolo della canzone è traducibile letteralmente come Amore sotto il tiglio, ma il senso corrisponderebbe a L'amore a prima vista o L'amore non corrisposto. Vuoi andartene, ma non mi porti con te, non mi porti via. Il tuo viso e l'amore sotto il tiglio mi fanno pensare ai tuoi occhi. Pronti a scatenarvi? Questa è Dragostead in Tay degli Ozone.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 14 e 33 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave ad Arau, nel cantone Argovia, dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli. Nella sparatoria avvenuta domenica mattina poco dopo le 2.30 all'ippodromo di Schachen, ad Arau sono rimaste ferite 5 persone. Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Così il quotidiano del Paese, citando fonti all'interno del governo spagnolo. Con la proroga, i controlli di Madrid saranno in vigore fino al 21 settembre. La cronaca: un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origio, in provincia di Varese, in via Don Giovanni Minzoni, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Traffico intenso e chilometri di coda lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli a seguito di un incidente. Il sinistro si è verificato intorno a mezzogiorno di oggi, nel tratto compreso tra Frosinone e Anagni in direzione Roma. A renderlo noto è Autostrade per l'Italia. Il tennis: è già finita l'avventura di Novak Djokovic agli US Open. Il campione serbo è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone, uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam, in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Oh, oh, yeah.

ti giuro. Non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio poi tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando i miei.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'890-1010 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
8: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
9: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: La città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1976.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15 e 31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia familiare a Pietralata, a Roma, dove padre, madre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati ritrovati morti in casa. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti a ricostruire l'intera vicenda. Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Il governo spagnolo ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. 27 morti e decine di feriti a Mila, vicino a Kiev, in un attacco di droni russi. Lo riferisce su Telegram il presidente Zelensky, per poi aggiungere che le forze ucraine hanno colpito le regioni russe di Oder e Rostov. Nel consueto messaggio serale, Zelensky ha annunciato una nuova interlocuzione con gli inviati di Trump. Un 38enne sindacalista di Cub Sanità è morto per uno shock anafilattico. Sarebbe stato punto da un insetto, con molta probabilità un'ape o una vespa, mentre si trovava in montagna a fare un'escursione insieme a un gruppo di amici nel Cuneese. È successo ieri. Il volley femminile. Alle 16 l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Music Express. In viaggio con la musica.
4: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il ritorno di Gian Nannini, Meraviglioso Errore, e il suo nuovo singolo scritto dalla stessa Gianna insieme a Bruno Risasse e Di Martino, ad impreziosirne la resa. E poi il missaggio fatto da Manny Marroquin, tra i più autorevoli ingegneri del suono a livello internazionale e vincitore di 14 Grammy Awards. Meraviglioso Errore di Gianna Nannini racconta un amore imperfetto, difficile da spiegare ma impossibile da ignorare. Si intitola invece Serena Joy, il nuovo di Olivia Rodrigo a favore dei diritti delle donne. È un pezzo rimasto fuori dal suo terzo album e ora disponibile in streaming dopo una prima uscita in edizione limitata. Una parte dei ricavi sarà infatti destinata al Daisy Chain Fields Fund per sostenere organizzazioni impegnate nella tutela e nella promozione dei diritti di donne e ragazze. La Serena Joy alla quale Olivia Rodrigo si riferisce è uno dei personaggi centrali de Il racconto dell'ancella. E ci sono intanto canzoni che raccontano un amore e poi ce ne sono altre che raccontano qualcosa di ancora più grande. E quello che fanno Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, la loro nuova canzone che celebra l'unione tra due città e due identità che, seppur divise da centinaia di chilometri, parlano la stessa lingua di passione, appartenenza e radici comuni. Ed a proposito di sinergie artistiche inedite, sul finire di questa estate 2026 abbiamo anche Ariete ed Angelina Mango che ci hanno regalato il loro primo singolo insieme, intitolato Che bella vita, che mette in scena l'amicizia come antidoto alle storture della crescita. Il testo affronta appunto il tema dell'amicizia consapevole, intesa non come semplice coincidenza temporale, ma come volontà precisa di sostenersi a vicenda lungo il percorso della maturità. Ed intanto è uscito anche Pay That Roll, il nuovo degli One Republic, un pezzo pop folk coinvolgente, ideale per un viaggio on the road. Nel testo si nasconde un messaggio universale, un avvertimento sui rischi di vivere troppo velocemente e in modo sconsiderato e sulle inevitabili conseguenze delle nostre scelte. Per la serie ogni strada ha un prezzo e prima o poi tutti dobbiamo pagarne il pedaggio. E tra le novità di questa settimana anche Bugie, il nuovo singolo di Shiva, canzone che racconta le conseguenze di un rapporto sentimentale arrivato al capolinea, tra emozioni ancora presenti, ricordi del passato e la difficoltà di accettare una separazione. Un tema personale che proprio per alcuni elementi presenti nel progetto fa pensare a possibili collegamenti con la vita privata dello stesso Shiva. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Timeless, l'album postumo di Prince, composto da 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal leggendario archivio del genio di Minneapolis. Timeless è il primo progetto discografico di Prince ad essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, riunendo le incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016. in un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi ed influenti della storia della musica. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Prince: la vita è solo una festa e le feste non sono fatte per durare.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Questa è Unica Radio.
5: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio. Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Le 15:40 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, Inter e Lazio hanno battuto rispettivamente il Cagliari e il Genoa, raggiungendo in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Colpo del Como di Fabregas al Maradona e l'Ariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:45 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Per il calciomercato la Fiorentina ha deciso sarà Norberto Beto il nuovo attaccante che andrà a sostituire Ken verso il Como per 35 milioni di euro più 5 di bonus. I Viola hanno chiuso per l'arrivo del giocatore dell'Everton che è atteso in città nella giornata di oggi per le visite mediche. Operazione a titolo definitivo da 18 milioni di euro. Con l'ufficialità del portoghese si sbloccherà la cessione di Ken. Il volley femminile alle 16. L'Italia gioca contro la Bulgaria per l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Cambia completamente lo scenario per la squadra di Velasco. Non ci sono classifiche da amministrare e una partita successiva nella quale eventualmente recuperare. Il primo posto conquistato nella pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B, ma adesso conta soltanto superare il turno. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0. Solo la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata a Göteborg. Nel maschile invece l'Italia chiude la FIFA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il tennis ora nella prima giornata del torneo di singolare femminile dello US Open. Lucrezia Stefanini ottiene un importante successo e si regala il derby del secondo turno contro la connazionale Jasmine Paolini. Superano il test del debutto con irrisoria semplicità anche l'americana Jessica Pegula e l'ucraina Elina Svitolina. Novak Djokovic invece esce di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
6: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità, se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Stefano Luciano, vincitore della sezione grafica dell'11ª edizione del Premio Internazionale d'Arte Marchioni. Benvenuto Stefano.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: Stefano, ci racconti il tuo percorso e il tuo rapporto con l'arte.
2: Allora, il mio percorso nasce facendo il liceo artistico, poi avendo una formazione scolastica attraverso l'Accademia Belle Arti di Venezia. Questa mia formazione mi ha portato pian piano alla scoperta del mondo della grafica d'arte, in particolare dell'incisione calcografica. Sono innamorato di questa arte, ho approfondito sempre di più. Nel 2005 circa mi sono riscritto all'Accademia Belle Arti specializzandomi in grafica d'arte, dopo che precedentemente negli anni prima mi sono specializzato in pittura. Nello specializzarmi in grafica d'arte è nata questa mia ricerca, è nato proprio questo mio mondo legato al mondo dell'archeologia industriale, che pian piano dal 2006 mi ha portato a scoprire appunto questi ambienti e a farne un mio modo di rappresentare la grafica e la pittura. Cioè, da subito mi sono impegnato nella grafica d'arte e ho avuto dei risultati che mi hanno dato anche quelle soddisfazioni che mi ha portato poi a fare varie collaborazioni e ad aprire una galleria e studio nel centro di Vicenza. Da lì ho iniziato poi a fare molte mostre, insomma mi sono appassionato sempre di più e da uno studente sono diventato un lavoratore nell'arco e quindi sono rimasto ancora in questa dimensione. Il mio rapporto con l'arte è strettamente legato a questo mondo dell'archeologia industriale, quindi al di là della formazione, poi dopo questo percorso di studi mi sono avvicinato un po' casualmente al mondo dell'archeologia industriale. Ho fatto questo corso di fotografia. Istintivamente nel scegliere i soggetti mi sono accorto di questi luoghi che all'epoca circondavano queste zone tra Venezia e Vicenza, e quindi ho iniziato questo percorso fotografico. Successivamente poi avevo abbandonato queste foto e le ho riprese, le ho riutilizzate inizialmente come dettagli, come sfondi, e poi dopo sono diventate proprio protagoniste del mio lavoro, e quindi il mio rapporto è strettamente legato al mondo della fotografia. Parto da un'immagine fotografica, vado a fare questi reportage fotografici e poi dopo mescolo quest'occhio di questo obiettivo fotografico assieme al mio, e quindi è come una macchina che si mescola alla mano, e di conseguenza il risultato è un ibrido tra un mondo fotografico, un mondo tecnico incisorio, e questa miscela dà vita a un po' al rapporto che c'è col mio lavoro. Poi dopo ci sono anche altre sfaccettature, però di base diciamo che c'è questo impatto con la mia ricerca. Un po' è una modalità dove io prendo l'immagine fotografica, la smonto, la smembro, la separo, la distruggo, e poi dopo, una volta che ho fatto questo, vado a ricostruirla. Nel ricostruirla lascio delle parti più fotografiche, alcune parti sono più figurative, altre parti sono più astratte perché si sfaldano, e il risultato un po' è un insieme di tutti questi processi. L'approccio e la motivazione è appunto sempre stata la stessa dall'inizio, cioè il fatto di voler parlare di persone, voler parlare di esistenza. In questi luoghi ho trovato questo, nel senso che l'archeologia industriale è diventata un pretesto per parlare di persone, e quindi anche in queste incisioni, come anche nei dipinti, non c'è la figura umana, ma esistono questi spazi apparentemente vuoti dove in realtà si percepisce questa presenza di queste esistenze, e c'è una riflessione in questa dimensione. Ecco, questo è un po' in sintesi ciò che mi hai chiesto.
1: Come hai conosciuto il premio Marchioni e cosa ti ha spinto a partecipare?
2: Allora, il premio Marchioni l'ho conosciuto durante questi 2 anni di transizione tra la chiusura dello studio di Vicenza dopo 13 anni di attività e la nuova apertura in questa casa studio sotto ai piedi di Colli Ugani. Durante questo cambiamento, la voglia di rimettersi in gioco in un'attività che stava cambiando faccia, non più uno studio galleria, ma appunto una dimensione differente che aveva bisogno però di 2 anni di ristrutturazione, di cambiamenti vari. In questa fase ho conosciuto un'amica che ha vinto il premio l'edizione precedente e che mi ha appunto parlato del premio. Io gli avevo chiesto tipologia di premio fosse e quindi attraverso questa chiacchierata ho avuto l'idea di provare a partecipare ed è stata direi un'idea positiva visto un po' come è andata ed è stato grazie a questa amica.
1: La tua opera, che si chiama Semplicemente Amare, ha conquistato la giuria. Ce la vuoi raccontare un po'?
2: Allora, prima magari di parlare proprio di quest'opera, spiego un attimo in generale qual è la mia ricerca, perché parto appunto, come dicevo prima, da una ricerca fotografica, da un luogo, da uno spazio. La mia modalità non è quella di scegliere un luogo per parlare direttamente di quell'ambiente, non è un interno di una fabbrica che vuole parlare nello specifico di questo lavoro di una scala o di una finestra che illumina questa scala, ma diventa un pretesto per andare oltre. C'è un rapporto introspettivo in questa dimensione. Infatti i titoli spesso sono trasversali e in questo caso, questa tipologia di lavoro, ho scelto una frase, come se in uno di questi ambiti, all'interno di questo spazio, ci sia una frase che vola nell'aria. Quello spazio è un luogo perfetto per far risuonare un po' questa frase, questa parola. In questo spazio poi si percepisce la presenza delle persone anche se fisicamente non ci sono, si percepisce attraverso tutta una serie di motivi anche per la storia che il luogo stesso ha avuto. In questa parola però c'è come una sorta di urlo verso il mondo ed è una parola che ha una virgola che gli dà un doppio senso, perché il titolo è semplicemente amare. La prima cosa, il primo impatto è appunto la parola amore, quindi come se ci fosse quasi una soluzione verso un mondo. Mi piace giocare con le parole e mi piace usare anche la fantasia, quindi associare questo spazio con una frase apparentemente semplice che però ha un doppio significato, perché semplicemente amare potrebbe anche essere letta con la versione finale vista in maniera differente, come un amaro, quindi è uno sguardo verso le persone a volte con questa chiave di lettura, quindi persone amare in questo senso. E quindi con questo gioco di parole mi piace creare una riflessione con quest'ambito, dove questa frase appunto diventa una parola, una piccola provocazione, dove è l'osservatore che decide poi se in che direzione andare, sempre in termini di esistenza, di persone, e usare questo spazio come scenografia di questa parola e di questa riflessione.
1: La tua opera è stata scelta tra più di 400 lavori arrivati da tutto il mondo. E come hai vissuto il momento della vittoria?
2: Beh, è stato emozionante, è stato molto bello, perché comunque riuscire a vincere un premio dopo tutti questi passaggi dà grande soddisfazione. E poi, diciamo, è stata anche una soddisfazione doppia, perché in questo momento in cui sto vivendo un anno di transizione, con la chiusura di una dimensione dello studio precedente e l'apertura di questo spazio, questi stimoli gratificano e danno molta linfa per proseguire e per continuare a dare continuità alla propria ricerca in un periodo non facile, e quindi questo aiuta anche molto. E questo premio appunto mi aiuta molto anche in questa direzione. E quindi la gioia è una gioia doppia: primo, perché comunque è un primo premio ed è sempre una gioia, come ogni, penso, risultato di questo tipo, e secondo, perché viene in un momento particolare di tanti cambiamenti e dove appunto è una gratificazione in più.
1: E guardando al futuro, quali sono i tuoi prossimi progetti? Hai qualcosa in cantiere?
2: Allora, guardando il futuro, c'è sicuramente questo nuovo spazio, che è uno spazio dedicato alla mia ricerca, è il mio nuovo studio e lo sto ristrutturando, e l'obiettivo è quello di dare continuità all'atelier, che comunque è attivo da sempre. È uno spazio che rispetto a quello di Vicenza è più grande, ha una stamperia all'interno, ha un laboratorio ed è un punto dove posso accogliere le persone, tutti questi, queste, chiamiamoli tra virgolette, clienti che ho avuto modo di curare nel tempo, e anche altre persone future. Ma al di là dell'aspetto più cinico e commerciale, c'è una nuova ricerca che si sta affiancando alla pittura, che è nata in realtà 3 anni fa, ma che adesso trova un po' un culmine, dove ci sono questi nuovi dipinti che sono un frutto un po' di anni di ricerche, e c'è una serie di 7 grandi dipinti che sta per arrivare a un buon punto, diciamo così. È un po' una sorta di incisione, però trasferita su legno, su pioppo, e quindi sarà una sorta di monotipo. Questo

0: del premier.
1: Il GR Sanità dell'agenzia Dire.
2: Sulle liste d'attesa abbiamo chiesto aiuto e collaborazione ai cittadini perché le mancate disdette di esami e visite impattano del 20% sul totale delle prescrizioni, un fenomeno che va combattuto e ridotto. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci nel suo intervento in collegamento alla 33esima edizione della rassegna Salute Direzione Nord, la ricerca e la vera sostenibilità, a Milano, illustrando il decreto antiliste d'attesa. Sul tema delle lotte alla lista d'attesa, il ministro ha poi ricordato alcune azioni: razionalizzare i processi e capire ciò che manca, poi il CUP unico, richiamare le persone per evitare le disdette, come già sta accadendo in Regione Lombardia, e combattere l'inappropriatezza prescrittiva. Con 34.000 nuovi decessi all'anno, il carcinoma polmonare rappresenta la più frequente causa di morte oncologica in Italia. Negli ultimi anni però si sono registrati importanti progressi nella chirurgia e nelle terapie farmacologiche, che hanno permesso di aumentare significativamente le aspettative di sopravvivenza dei pazienti. Intanto Crea Sanità ha sviluppato, con il contributo di Roche Italia, un nuovo modello che offre una valutazione economica dello screening del cancro al polmone. Secondo tale modello, l'attuazione di un programma di screening nazionale nei pazienti ad alto rischio consentirebbe, grazie a una diagnosi tempestiva, un incremento della sopravvivenza dei pazienti screenati di 7,63 anni rispetto ai non screenati, a fronte di una riduzione dei costi sanitari pari a 2,3 miliardi di euro in un orizzonte temporale di 30 anni. La rimborsabilità della PrEP, profilassi pre-esposizione, decretata da AIFA nel 2023, ha rappresentato un passo in avanti importante nella prevenzione dell'HIV, ma nel nostro paese resta insufficiente. Oltre a nuove strategie di messa in atto, la comunità scientifica e la community dei pazienti nel frattempo auspicano soprattutto l'approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco della Long Acting PrEP, che permetterebbe una copertura preventiva nei confronti dell'HIV per 2 mesi. Sono i principali temi emersi dalla conferenza stampa dal titolo PrEP e innovazione, che si è tenuta nell'ambito della 16esima edizione di ICAR, che si è svolta la settimana scorsa a Roma presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Oggi le persone con HIV possono avere una qualità e un'aspettativa di vita impensabile fino a 30 anni fa, a patto però di seguire la terapia con costanza e regolarità, evitando che si sviluppino resistenze ai farmaci e che l'infezione progredisca. Per quanti devono assumere una terapia tutta la vita, l'aderenza può essere faticosa. Per questo motivo è importante discuterne con il proprio medico. Prende così il via Aderenza terapeutica e resistenze sono al centro di HIV, parliamone ancora. La nuova iniziativa nell'ambito di HIV, ne parliamo, la campagna di sensibilizzazione lanciata lo scorso 23 novembre e promossa da Gilead Science, con il patrocinio di 16 associazioni di pazienti, la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali e ICAR. È una storia lunga 55 anni quella di AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Oggi l'associazione conta 83 sezioni e 17.000 volontari, 146 progetti di ricerca scientifica, 5.186 viaggi solidali e 670 posti letto per 62.898 notti offerte nelle case alloggio AIL a 2.395 pazienti e caregiver. In Italia intanto sono circa 500.000 le persone che convivono con un tumore ematologico e sono 30.000 le nuove diagnosi. Oggi, grazie alla ricerca, i pazienti hanno maggiore probabilità di guarire o di convivere per anni con la malattia, mantenendo una buona qualità di vita. La settimana scorsa a Roma, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha organizzato una conferenza stampa proprio per condividere i progressi della ricerca ematologica, ribadendo ai

0: pazienti e ai loro familiari di non essere soli. Si è chiuso a Bari Mix 2024, il congresso biennale ideato e organizzato dalla Mitral Academy, che riunisce i massimi esperti internazionali nel trattamento delle patologie cardiache valvolari, per condividere le più recenti innovazioni in merito alla diagnosi e al trattamento di questa patologia, che secondo i dati Istat interessa il 12,5% della popolazione over 65 e potrebbe raggiungere il 33% nel 2040 a causa dell'invecchiamento progressivo della popolazione. L'evento, aperto con i saluti anche del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha visto la partecipazione di oltre 450 cardiochirurghi, emodinamisti, cardiologi, interventisti, anestesisti e non solo, provenienti da tutto il mondo.
1: Hi, this is Offenbach and we really love
2: Unica Radio. Raccontiamo

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historiae Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
4: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il brano musicale che vi facciamo ascoltare oggi è del 66 ed è composto da un gruppo pop rock californiano. Il frontman della band sostiene che il brano rappresenta ciò che tutti i bambini pensano prima o poi. Il giovane protagonista della canzone, infatti, esprime il desiderio preadolescenziale di crescere e diventare adulto, in modo da essere autonomo e potersi sposare con la sua amata. Non sarebbe bello se fossimo più vecchi? Non dovremmo aspettare così a lungo. E non sarebbe bello vivere insieme? Nel tipo di mondo a cui apparteniamo, lo sai che sarebbe molto meglio poterci dire buonanotte e restare insieme. State per ascoltare Wouldn't Be Nice, Beach Boys.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: è Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1987.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita.
1: Semplicemente unica.
2: Unica.
1: Unica Radio, app.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 17 e 2 minuti.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Civica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica.
4: Come te.
5: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
6: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
7: Hey! Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.
9: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 17:31 minuti.
2: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata da oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 di agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta, e non si è fatta attendere la risposta di Madrid. Dopo il provvedimento del governo italiano, anche l'esecutivo socialista guidato da Pedro Sanchez ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. Tragedia familiare a Pietralata, dove madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati ritrovati morti in casa nel quartiere romano. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti in corso a ricostruire l'intera vicenda. È salita a 919 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso quasi 4.800. Intanto il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime senza attendere l'identificazione dei corpi né la conclusione delle operazioni di soccorso. Stangata d'autunno sulle tasche degli italiani nelle stime di Codacons, che prospetta più 663 euro a famiglia secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più, in modo diretto e indiretto, sulle tasche dei consumatori è quella energetica. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile e ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Al momento traffico regolare sulle principali arterie stradali, ma si raccomanda per chi si mette alla guida di un veicolo di rispettare i limiti di velocità e di prestare attenzione per viaggiare più sicuri. In data odierna saranno presenti specifici controlli della velocità sulla strada statale 130 e sulla strada statale 131 Carlo Felice. Ricordiamo di far uso della cintura di sicurezza, soprattutto per i minori, ma anche per chi siede nei sedili di posteriori. Consigliamo inoltre di adeguare sempre la velocità alle condizioni ambientali e strutturali del piano viabile. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
4: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Leggera, gratuita, gratuita, gratuita. Semplicemente unica. Unica. Unica. Unica Radio, app.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 18 e 2 minuti.
2: Hey, this is Neve and you're listening to my new song, B.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni

Meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

0: Unica Radio.
1: La laurea in giurisprudenza.
2: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
3: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un

0: prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
1: Accedi
2: al tuo prossimo livello
1: con il Fondo Studio.
3: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
5: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
6: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice. Ogni giorno.
7: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
4: Unica Radio, sei tu.
5: Dai voce alla tua musica.
6: Ciao, sono Stefano, sono ingegneria. Per voi ho scelto Sopravviverai di Max Pezzali.
4: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 18 e 33 minuti.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Sui corpi, ferite di arma da fuoco e i carabinieri, che indagano sulla vicenda, non escludono l'omicidio-suicidio. È morto a 42 anni, stroncato da un malore mentre faceva una consegna a Piacenza. Pasquale Andriotta era l'ultimo giorno del suo contratto a termine, che scadeva proprio oggi e, secondo quanto riferito dai colleghi, temeva di non vederselo rinnovare. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La stessa misura ha deciso Madrid nei confronti dei viaggiatori italiani. Economia stangata d'autunno nelle tasche degli italiani delle stime di Codacons, che prospetta un aumento di 663 euro a famiglia secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più, in modo diretto e indiretto, è quella energetica. Lo sport, Serie A, oggi le due partite che chiudono la seconda giornata. Alle 18.30 in campo Lecce-Roma, alle 20.45 l'Atalanta ospita il Bologna, reduce dal KO contro la Lazio all'esordio. Per il volley femminile, l'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
5: Bentrovati da Nadia Sessa. Qual è la durata giusta di una vacanza per rigenerare davvero? Una ricerca pubblicata sul Journal of Happiness Studies sul recupero dallo stress lavorativo offre alcune risposte interessanti e sfata anche un luogo comune. Una vacanza più lunga non significa necessariamente un recupero maggiore. Lo studio ha seguito 54 lavoratori durante vacanze superiori alle 2 settimane, valutandone salute e benessere in diversi momenti. Si è rilevato che i benefici aumentavano rapidamente durante i primi giorni e continuavano a crescere tra il 4° e l'8° giorno. Il livello più alto di salute e benessere percepiti è stato osservato proprio intorno all'8° giorno di vacanza. Tuttavia, il campione limitato non può confermare che esista una regola degli 8 giorni valida per tutti. Il dato importante è invece un altro. Allungare la vacanza non sembra produrre automaticamente benefici sempre maggiori. C'è poi un effetto meno piacevole. Dopo il ritorno al lavoro, i vantaggi acquisiti durante le ferie tendono a diminuire rapidamente, avvicinandosi ai livelli precedenti già nella prima settimana. Ma cosa rende una vacanza davvero rigenerante? La psicologia del lavoro individua 4 esperienze fondamentali per il recupero: distacco psicologico dal lavoro, rilassamento, mastery e controllo del proprio tempo. La mastery è la sensazione di crescita e gratificazione che deriva dal dedicarsi ad attività stimolanti. Recuperare, quindi, non significa necessariamente trascorrere la giornata sul lettino. Camminare, nuotare, visitare una città, esplorare un territorio, leggere o imparare qualcosa di nuovo possono essere attività rigeneranti. Per qualcuno il recupero può significare percorrere 10 km a piedi, per un altro trascorrere qualche ora alle terme. Ciò che conta è anche poter scegliere liberamente come utilizzare il proprio tempo, recuperando quella sensazione di autonomia spesso ridotta durante le giornate di lavoro. C'è però un elemento capace di riportarci immediatamente in ufficio anche quando siamo a centinaia di chilometri di distanza, ovvero lo smartphone. Controllare continuamente email e messaggi professionali rende più difficile il distacco mentale dal lavoro. Uno studio condotto su lavoratori del settore informatico ha associato una maggiore frequenza di email professionali fuori dall'orario di lavoro ad un minor distacco psicologico, maggiore ruminazione e peggiore qualità del sonno. In sintesi, possiamo dire che non conta soltanto quanto lontano andiamo o quanti giorni rimaniamo fuori, ma quanto realmente riusciamo a staccare. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di John Lobbick. Il riposo non è ozio, e giacere qualche volta sull'erba in un giorno d'estate, ascoltando il mormorio dell'acqua o guardando le nuvole fluttuare nel cielo, è difficilmente uno spreco di tempo.
4: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
6: Questa è Unica Radio.
4: Cambia la tua serata. Unica Radio.

0: le 18:40 minuti.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
2: In a pragmatic, common sense win-win approach.
1: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.

0: Ben trovati dalla redazione sportiva. Apriamo con la pallavolo femminile. Le ragazze di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. L'Italia conquista il primo set per 25-18 dopo un inizio equilibrato e domina il secondo col 25-13, prima di chiudere i giochi col definitivo 25-13 nel terzo. Nel prossimo turno una tra Repubblica Ceca e Svezia. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18:30, sia Como-Parma sia Torino-Roma. Intanto in campo dalle 18:30 c'è Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta e Bologna, che chiuderà il secondo turno di Serie A. 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla Selección. Un addio che era già nell'aria, che era stato fatto percepire dal fenomeno argentino quando aveva scritto un'altra lettera, quella dedicata all'amato padre Jorge. Ora la conferma ufficiale, annunciata ancora una volta tramite la sua penna. Messi lascia la nazionale argentina dopo aver vinto tutto, due Coppa America ma soprattutto il Mondiale del 2022, più la finalissima vinta contro l'Italia. Inoltre abbandona da recordman di reti con la maglia della nazionale e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio.
4: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
5: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
6: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
7: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
2: Raccontiamo
1: la città che cambia.
10: Oh, oh yeah!

0: Sonnight.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio.
0: Unica radio.
1: App.
2: Time Machine. Unica radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1975.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale. Il servizio.
3: Dopo il tutto esaurito del club tour invernale, Erocaddeo riparte con il suo Lontano da casa tour estivo. Partito da Cagliari, il viaggio fa tappa anche a Palau per raccontare, attraverso la musica, le storie di chi parte e il profondo legame con la propria terra. Con il suo ultimo singolo, Lontano da casa, l'artista porta sul palco le emozioni, le nostalgie e i sogni di una generazione in continuo movimento.
2: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
4: Pronti a far festa? Dal 26 al 29 settembre arriva a decimo anno il DCM Music Festival, l'evento clou per i festeggiamenti di Santa Greca. Sul palco un cast davvero esplosivo, pronti a scatenarvi con Fedez, Francesca Michelin e la grandissima Iva Zanicchi. Quattro giornate di pura musica e divertimento da non perdere assolutamente.
2: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
5: Grande appuntamento con la musica d'autore in Sardegna. Il prossimo 8 settembre Francesco Renga farà tappa alla nuova area Grandi Eventi Andrea Parodi di Uta con il suo Live Estate 2026. Una serata imperdibile, per ascoltare dal vivo le sue interpretazioni più intense e appassionate in una location suggestiva e raccolta.
2: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
7: Hey, this is Morbus.
8: This is Chris Harna and you're listening to our new song In the Name of Love on your favorite station.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 19 e 33 minuti.
1: Buonasera dalla redazione. Cronache in apertura. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Non si esclude l'omicidio-suicidio. In corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato. Restano in carcere due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta degli avvocati. Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Il governo spagnolo ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta domenica mattina poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schachen sono rimaste ferite 5 persone. Lo sport in chiusura, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
4: Un'enorme conquista per la scienza.
5: Quanto è furbo quest'essere.
6: È scappato.
7: Life, non oltrepassare il limite.
8: Non sopravvivremo al rientro.
9: Quella cosa forse sì.
7: Dal 23 marzo al cinema.
10: Gli hanno rubato l'auto. Gli hanno ammazzato il cane. Gli hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
11: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
12: Beh, ho mentito.
13: John Wick, capitolo secondo.
14: Mi stavate aspettando.
13: Dal 16 marzo, al cinema.
15: Ti mostrerò come speciale.
16: 01 Distribution presenta.
17: Sei venuti qua a cercare fortuna?
18: In certo senso, sì.
16: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
19: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
16: Lo sai da qui. Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
20: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
21: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
22: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
21: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
23: Continuo a pensare a quella storia.
24: 7 giorni.
23: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
25: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
26: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
27: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
4: Dove va il mio amico, là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
8: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica Radio App.

0: portala sempre con te. Unica Radio.
1: Le 20 in punto.
2: Oh, oh yeah!

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciaccia Radasa, esti su podcast de Unica Radio, fatto in lingua sarda. Ghiao de Luca Loddo e Danilo Melis. Su progetto Bolidonai Trettu a is professionistasa e a is artistasa de Sisula Nostra. Contendi esperienziasa, camminusu e s'accappio con sul logo a medio de is linguasa de Sardegna. Attività realizzata con il contributo della Regione Sardegna in Prentas 2025-2026. Legge regionale 22-2026.

0: Poi in unica radio e usa conosce a Chiara Porco, attore de Bidevuzzi, che sa raccontare di questa esperienza sua e del suo cammino artistico che affende. Saluti Chiara e ben agattara.
1: Saluti.
0: Canto, recitazione in teatro e in su cinema. Ha scelto di dedicarsi a Firaru e Zatisi e sei su Omiru e sempre Bruno di in Sardegna. Ma innanti no. È sapere rare.
1: Se incomincia a traballare.
0: Però.
1: Bello, bello.
0: Se andando in saia giusta. Ma innanti de si contai bene tutto il suo cammino artistico che si effendi, conta si di e chi si.
1: Inizio Chiara. O come intinara la sua maestra mia degli elementari, si Chiara Porco. Tengo 25 anni, quasi 26, sono de Bidevuzzi, però i miei due anni c'è tipo traballo, quando zrepidi o po' birri sa famiglia mia. I miei sono vivendo in castello, po' studio e po' traballo e tutto. I miei sono traballando con la compagnia teatrale dei figli d'arte medas.
0: Però se avremmo passione in rua, sceso che su canto.
1: Eia.
0: E tu canta se vieni in pubblico, ma de non indepegna questo. Questa passione.
1: Io canto, de canto via piedda. Mi piace cantare le canzoni di sa Disney o dei cartoni in sta televisione. Quindi canta gusta, però non mi piace a mi fa intendi dei satros. Canta scelti a sola. Poi a 16 anni ho cominciato a studiare pianoforte con suo maestro Pierangelo Corgiolo. E poi ho cominciato a fare canto moderno prima in sa scuola de Mogol in Umbria, ho fatto due corsi in cui. E poi in sa scuola civica de Susarra, Busse Bidevuzzi, con Simona Bandino. Ma mamma mia da contau, pensa sai nonna sua sa cantanta. Una poi scogliasa e una poi si interro, su fiata la sa prefica. Ma ti tramandavo questa cosa.
0: Ha spiegato questa azienda è importante.
1: Certo.
0: Ha fatto sa scuola de Mogol in pratica.
1: Discorso su scuola.
0: Come ti stai a questa esperienza?
1: Meda formativa, poi devo fuori in commensendi dando, quindi non scia bene, da fuori a vendi. Però appunto tu meda persona, meda sa picciocchetto su, stai un meda bello.
0: Cioè, te la giuravo. Ora comprendi Italia de Piazza Vigari.
1: Certo.
0: Invece a Zaccandu e commenti della Costiara su teatro e a sa recitazione.
1: Deu, io fio fai teatro, tegando via pipiedda, però in vita non dovevo riantasco a sa de recitazioni, quindi appo incominciavo quando mi sono trasferita in Castello dopo su università, mi sono laureata in spettacolo, quindi tutto attenti, e appo incominciavo prima con Francesco Civile e poi sono iscritta a sa scuola d'arte drammatica de Castello, sono venuta in teatro con Marta Proietti Orzella e sanno passavo appo fatto fins a recitazione cinematografica con Simone Latini e poi i moi donna d'anti facu discorso su in a Roma e a Milano Vuru, a suo centro sperimentale di cinematografia e a sa scuola di Paolo Grassi ha provato un corso in Gunici.
0: Sì, a maniera sempre di Bruso e le competenze astrose.
1: Pago.
0: E è stato il suo primo spettacolo che ha fatto e ha emozione si dentro in questa occasione?
1: Il suo primo spettacolo si serria da Campanilismi, via da una commedia di Achille Campanile. È stato mega divertente. Desuvattu in su 2023 e poi Antarotta in su 2025, desuvottau

0: aspetta, è sempre una cosa nuova.
1: Te do ranta scera tutto semmai la differenza la sua media di tutta questa scera da pruso manco che hai estetti che ta i tasi più che di si pragiera di pruso
0: sabru bella due fuori da una parte in cui chistio a in sardu sarrabesu de bi devuzzi no su feusu gustuso quindi è pragio me da gusto no, non ti comprendi nulla di questo chi ara però
1: orgoglio sarrabesu ma robusto ecco
0: certo
1: a posto del suo primo spettacolo puoi seguire tro spettacolo traballo e opera a cai a sepicao patti apposta.
0: In su 2024 ha pu fatto uno spettacolo con Roberto De Sì, scritto De Issu, Sizzeria da Silenzio, ed è usufatto in sa sala degli artisti fuori posto.
1: In usa gatta da questo pochino di uscire.
0: In sa zona de Generugi, e mo se utraballendi con Gianluca Medas.
1: E proprio in conto de Gianluca Medas, esti sa pregonta chi ti va con moi, poi ta in suo cammino artistico ru da si connotto e se si traballendi o indi con isso e cai estetti a se esperienza rua con isso in sa scuola sua in sa drumma de traballo sua e ita opera a si fatto e se si vendi a tutta sa regia sua
0: devo appu cominciare con isso ita fiala chicken di una picciocca puoi interpretare s'anima de sa reina che si sa matta principale più importanti de sortumanno di Villa Massargia ed è piagontai e presentai sa figura di Gesù Cristo, di San Madonna durante sa passione po' vasca stetti un me da bello se o stetti ama i vuru no. Siamo andata a fare sprova sa su spettacolo con sa gallentura donna di e infatti di mia de cominciai a tussi però è andato tutto bene
1: manco mai
0: poi fuori da in diretta vuru su spettacolo un video lì quindi
1: è andato bene sta più successo adesso che io subito
0: poi si subottendi in giro tre spettacoli su uno di Alda Merini e conto sa vita sua tutto in prima persona is poesia sa vuru e poi le voci dentro è un spettacolo che racconta da sa vita di una picciocchetta sarda che ha risubito me da sa abuso su de omi e poi un spettacolo proprio pieddo su molli molare che spiega da si importanza de si pica cura de su gruppo su e moise su traballendi dopo su incominciai con is picciocchetta su a Gesico
1: e tavarenti is picciocchetta su quando vente lo stava in con tu
0: dispragili
1: è meglio so. Poi a se picao patti fino a un cortometraggio che diventa Matta Mama e che ha vinto fino a su Kenze Bogues Cine Contest e commenti stetti a questa esperienza insomma un cortometraggio premiato pure
0: Matta Mama è stata un'esperienza meta formativa devo con Nicola Onnis suo regista mi sono agattata benissimo de subito pure con tutto il spicciocco su Chianti Picao Patti a suo cortometraggio a pubio canto tra ballo un cesti po creai un film è stato un meta bello spero di un po' di vai antarotta
1: e ci sia poi nosu in unica radio io ho intervistato ora fino a San Nicola e si vuole ascoltare questa intervista sua certo. Se ha sa sa capio in sartico e tutto in Serrara chiara itta bisa sa posso ben ori questa pregonta davvero sa tutto so caglie su bisuru
0: deu spero de continuare a fare questo traballo e mi ha da pragi a fare anche altra cosa in su cinema puro e poi dopo ho cominciato su un corso proprio pieddo su Age mi ha da pragi a dubottare vuru inside da mia su manco questo spicciocchetto su vuru imparant e comprendinti ito innai fai teatro e mancai di pragi do inti continuai a fai vuru quando punti in mano su
1: e si beh sarà classe di attori si deve certo. Di Woods, grazie a me era Chiara per questa cicciarrara
0: grazie a tu
1: e grazie a tutti su schizza scutanta poi unica radio su connotto a Chiara Porco attora Debbie De Buzzi San Regoro che vorrei ascoltare questa e altre interviste in su già su unicaradio.it Spotify e Amazon Music.
2: Ciaccia Radasa, esti su podcast de Unica Radio, fatto in lingua sarda. Attività realizzata con il contributo della Regione Sardegna Imprentas 2025-2026, legge regionale 22-2018, articolo 22.
3: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi.

0: ascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: E sono tutti in prima fila, aspettano il mio fallimento e non sai qua che aria tira.
1: Non lo sai cosa c'ho dentro.
0: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno, di umiltà tu fatti un bagno.

Sode mi guarda lassù dal cielo dall'alto. A 20 il primo milione, mo 10 e ne ho 24. Non abbassare la guardia che prima o poi arriva il colpo. E questo qua quanto parla dal vivo poi cambia faccia, lo so. E baby qua tutto finisce, siamo gli unici che durano. Vengo da un posto putrido, le ferite non

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

Sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita, gratuita,
3: semplicemente unica,
4: unica,
3: Unica Radio, app.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
7: Vado, che ho lezione di
8: Per me un ginseng.
9: Grazie.
7: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione.

0: Della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
2: La città che cambia.
4: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
4: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora.

0: tra le pietre antiche dell'isola.
1: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
2: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici della transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.
11: Unica Radio.
12: Raccontiamo
13: la città.

passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La vita passa e noi la lasciamo passare, come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, Unica Radio App.
2: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
3: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.